Central di Mozambique, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

la kukunya busa eh la kunya busa na khosa dzana but every that kero bilta manje kunjani bakhona badzala lapha bahlali khona lapha makhakeli nina ubona lesigazi kufuna ukuhlamtsakazo ke kakangwana eh nisho manje oligama lakho ngimi dipoda mpenda kunjani bakhosa dzana moreni monke ya Siamo lì sono gay. Cosa può toccare di botarti? Ah ah! Ma la gente soffre un po' di capella di fuga. Si guarda un po' più leggero in go one e la guarda che c'è di cane c'è come hanti. Oh, bada ma in bè. Se cade un po' quello, fuori venga, guarda, cagna, faccia, cagna,

Radio Msambiki, emisora provinciali ya Kagaza, aha shaili rimila shichangana.